0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questa è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

Saranno questi visitatori che ovviamente avranno il piacere dedicato a grandi e piccini, quindi anche alle famiglie, per fare questo viaggio nella storia e soprattutto in quella che è la grande arte, in quello che è il talento di questi maestri dei carnevali che ci sono in giro per l'Italia. Non so, io tifo per quello di Fano, ma ce n'è un altro tradizionale che è quello di Cento, poi c'è quello di Viareggio, insomma ci sono ovviamente carnevali blasonati. Fra poco Roy Paci e Ritusca, subito Ultimo, Quando dorme la città.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Bonjour Bahia, Roy Paci e Retusca su Radio San Marino, in quella che è l'operazione risveglio siete insieme a Roberto Bagazzoli, ben trovati, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, quindi buongiorno dalla Repubblica di San Marino, buongiorno a tutti coloro che hanno la fortuna di aver messo già i piedi sulla sabbia, no? Della riviera qui di fronte, anche perché credo che sia una scelta assennatissima visto il caldo che fa, a meno che ve ne state tappati in albergo con l'aria condizionata, ma non è una cosa sanissima. Mettiamola così, c'è un tempo per ogni cosa, voi tenete la stanza bella raffrescata, poi magari quando rientrate dalla spiaggia per la pausa pranzo, ecco, in quel caso avrete il sollievo che vi siete meritati. Però buongiorno innanzitutto a tutte le persone che lavorano, giustamente, no? Che fanno sì che la vostra permanenza in vacanza sia una cosa veramente ad hoc, che l'ospitalità si faccia sentire nel miglior modo possibile, coloro che hanno sorvegliato sulla nostra salute, sulla nostra sicurezza nel corso della nottata e sono nella fase smontante, così si dice tecnicamente, almeno, no? Io ricordo quando facevo il carabiniere, perché ho fatto anche il carabiniere fra le mille cose della mia vita, e allora grazie di aver sorvegliato sulla nostra salute e sulla nostra sicurezza. Robbie Williams.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

con Cabana su Radio San Marino. Buona domenica. È un fine settimana intenso questo, anche perché da venerdì è in circolazione l'Odissea di Christopher Nolan, che si annunciasse come un'esperienza visiva straordinaria, come dicono gli inglesi terrific, era praticamente una cosa a cui si era naturalmente preparati. Non ci si aspettava però tanta meraviglia per le quasi 3 ore di durata del film in sala, appunto da venerdì per Universal. Sorprende anche di più quanto

la forza di questo classico sia ancora così viva quando resta nel mito e non fa troppe inevitabili concessioni hollywoodiane, vabbè, insomma, ecco, ma anche le concessioni hollywoodiane sono, dal mio modesto punto di vista, sia chiaro, una cosa di quelle necessarie. Pino Daniele su Radio San Marino adesso con Amore senza fine. Se mi

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi un

0: una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo TeamVision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Accendiamo le luci della nostra vetina dove ogni trentesimo minuto esponiamo quelli che sono i numeri uno di domani, già i futuri numeri uno di domani, è giusto dire, le future new entry della nostra classifica che trovate in questo weekend con la nostra Brunella Ugolini. E allora, come sempre, siamo pronti a questo nuovo ascolto per Chris De Sarandi. La canzone si intitola Good Old Day.

Chris De Sarandi con Good Old Days, siete su San Marino e questo era l'appuntamento con i new play, le novità della settimana. Parliamo dei fans di Ultimo che sono finiti nei guai. C'è chi ha ben pensato di portarsi a casa dei souvenir dopo il concerto evento del cantautore romano che si è tenuto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata a Roma. Fra questi anche dei cartelli segnaletici che sono stati fondamentali per orientarsi all'interno dell'area del concerto, finiti dopo pochi giorni sulle piattaforme di rivendita online tipo Vinted e venduti a prezzi davvero esagerati. Alessandro Onorato, che è l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, ha fatto sapere che stanno raccogliendo ulteriore materiale e che sono pronti a presentare un esposto in procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso del concerto di Ultimo a Tor Vergata. Perché così, giusto per sottolineare un dettaglio che non è assolutamente trascurabile, quello è davvero un reato. Ed è arrivato il momento della nostra compilation. Fra poco Carol G e Manu Chao, ritroveremo anche Alan Sorrenti. Incominciamo intanto da Elodie Sfera e Basta e Yakuza.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, Saint Barth, Stone Island.

0: Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Lo abbiamo conosciuto negli anni Ottanta con il nome di Terence Ram Darby, diventato poi per motivi religiosi Sananda Maitreya. La canzone assolutamente resta uno dei suoi capolavori che stiamo per sentire nella nostra collection. Si tratta di If You Let Me Stay, 1987.

Iceland Darby, Sananda Matreya, se volete l'abbiamo ritrovato con If You Let Me Stay, era il 1987 ed era fra le nostre collection qui su Radio San Marino. Il caldo estremo, perché caldo estremo quello che stiamo vivendo non è per lamentarsi ma è un dato di fatto, sta creando qualche problema anche ai simboli della cucina italiana. Nella fattispecie sono fortemente a rischio le cozze e le vongole, le ostriche e il pesce azzurro. Tutto questo è dovuto al fatto che i mari si stanno scaldando, il mar Mediterraneo per esempio è diventato molto più caldo e molto più velocemente di quanto si era considerato, per cui ecco, potremmo veder sparire, che ne so, le cozze alla tarantina o non so, un buon spaghetto alle vongole potrebbe diventare una sorta di miraggio. E parliamo naturalmente di quei piatti che sono top della bella stagione. Su Radio San Marino c'è Madame con Mama non Mama.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema.

0: acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Buongiorno e buona domenica, sono le 8.
8: Radio Radio San Marino, meteo.
9: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Sull'Emilia Romagna la giornata di domenica vedrà un po' di instabilità. Avremo infatti qualche temporale anche di forte intensità che si innescherà proprio nel corso di questa giornata e sarà di breve durata, come detto, ma localmente intensa. Di conseguenza avremo anche un graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali nel corso di tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati con Consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Buona domenica, siete su San Marino, scatta ufficialmente la nostra seconda ora insieme, ricordo domenica 19 luglio, ecco tanta gente in strada per le vacanze, c'è chi va e c'è chi viene, quindi come sempre noi raccomandiamo prudenza in questa giornata di traffico intenso e anche di caldo assolutamente importante, come avete sentito anche dagli amici di Trebi Meteo. Allora io sarei pronto a ripartire, sì perché fra poco vi faccio riascoltare Shivari con Good Day Moon del 1999. Subito c'è Noemi con Tu cosa fai? Questa sera la sentiamo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già

Mo senti bene che sciccheria stamattina. Abbiamo ritrovato Shivery con Good Night Moon. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Vi sto accompagnando in questa fase di risveglio domenicale, in questa domenica 19 luglio. Che dirvi, se non intanto buon viaggio. Parlavamo all'inizio del fatto che è una giornata di traffico intenso. C'è una risalita notevole verso nord, ma anche una discesa importante fra coloro che stanno andando verso la loro destinazione delle vacanze. Attenzione, perché le app di dating potrebbero essere già una cosa superata ed è un'idea dei finlandesi già. Allora, che succede? Hanno diciamo pensato che forse, ecco, trovare un luogo dove incontrarsi sarebbe meglio piuttosto che essere, no, mediati nelle conoscenze dalle app, dove uno ci mette le foto che vuole, spaccia foto di 200 anni fa, no, ecco, quando ancora c'erano in giro i dinosauri, quindi tu non saprai realmente che cosa incontrerai finché non lo vedrai in faccia o non la vedrai in faccia, perché è una cosa veramente reciproca. E allora basta andare al supermercato, avere l'accortezza di dare il segnale però

perché siete lì anche, oltre che per fare la spesa, anche ben disposti a fare nuove conoscenze. Allora, in quel caso, se c'è una predisposizione, l'invito a prendere i cestini a mano. Avete presente quelli che di solito sono blu, no? Ecco, o rossi, giusto per dire due colori a caso. Ecco, in quel caso, nello specifico,

ecco, sarete anche in un certo qual modo segnalati da questo cestino, appunto, di colore rosa, uguale per tutti. Ecco che siete ben disposti, che c'è una predisposizione ad una conoscenza e anche oltre, perché no? Alex Warren su San Marino.

relazioni con esseri umani. Già, siamo esseri umani con tutte le nostre debolezze, con tutte le nostre difficoltà quotidiane, con tutte anche quelle che sono le limitazioni a volte caratteriali o chissà per quale motivo. Allora c'è l'opportunità di poter indagare, se volete, proprio mentre siete in vacanza, rilassati, perché dal 14 luglio scorso è partito il servizio che si chiama Lo Psicologo in Spiaggia, iniziativa di un professionista che si chiama Alessandro Iacobino, che si propone di scardinare quelle che sono le rigidità dei setting terapeutici tradizionali per trasportare l'ascolto e la divulgazione scientifica direttamente nei luoghi del tempo libero. È un progetto che tocca 10 località balneari italiane, offrendo ai cittadini incontri gratuiti focalizzati sulla consapevolezza emotiva, sulla lotta ai pregiudizi che purtroppo ancora circondano la cura psichica. Io devo dire la verità, insomma, sono uno che ha fatto ricorso alla cura psichica oramai 15 anni fa. È stato un periodo piuttosto lungo perché c'erano un po' di beghe da mettere in piano, ci sono pienamente riuscito e sono di quelli convinti che praticamente lo psicologo dovrebbe essere un po' come il medico di famiglia, voglio dire, no? Perché andare da un professionista, da uno psicologo, non è, ecco, togliamo lo stigma, roba da pazzi, tutt'altro, è roba da persone consapevoli che hanno deciso di stare decisamente meglio. Selena Gomez, In the Dark.

Vibrazioni con Vieni da me, siete su Radio San Marino, buona domenica, insieme a Roberto Bagazzoli parliamo di un mercato molto particolare, il mercato mondiale del pet food, il cibo degli animali domestici che continua a correre e si avvicina e negli Stati Uniti per esempio alla soglia dei 200 miliardi di dollari, almeno secondo le stime di Fortune Business Insights, che è una società internazionale di consulenza. Il settore passerà da 135 di quest'anno a 199 miliardi del 2034, con una crescita addirittura del 48%. Anche in Italia il comparto continua a crescere assolutamente, con un aumento importante da praticamente arrivato a 4 miliardi di euro nello scorso anno. È in crescita costante, ma quello che naturalmente mi preme sottolineare da proprietario di cane, ecco, il mio cane si chiama Leo e ne sono assolutamente orgoglioso, che però il mercato è trainato dai gatti, e hanno ragione quelli che dicono che saranno i gatti assolutamente a cambiare il mondo. Chissà che non sia un gatto mascherato, per esempio Bruno Mars, che trova sempre il modo di arrivare ovunque con le sue canzoni. Bellissimo il nuovo singolo On My Soul.

Siamo arrivati al 30° minuto. Prima di dare un'occhiata all'oroscopo, andiamo a sbirciare in quello che è il catalogo della nuova settimana per quanto riguarda i dischi nuovi, le canzoni che sono destinate a diventare numero uno di domani anche all'interno della nostra classifica. Intanto avranno il passaggio in new entry, insomma ci sono delle certezze, fra queste anche Achille Lauro, il nuovo singolo che si intitola La città degli

Mauro, la città degli angeli, suo nuovo singolo su Radio San Marino nell'operazione Risveglio insieme a Roberto Bagazzoli. Buongiorno e buona domenica. Un'occhiata all'oroscopo. Ariete, la vostra storia d'amore si destreggia fra alti e bassi. Oggi l'incontro fra la Luna e Nettuno vi conferma che occorre chiarirvi bene le idee, non state lì a cincischiare. Toro, una domenica di luglio è il palco giusto per mettere in scena una piacevole, disinvolta e spigliata giornata con gli amici che saranno gli attori protagonisti. Il segno dei gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Bianca Signora, riconquistando così il vostro consueto entusiasmo, tornate pure a far festa. Il segno del cancro, luna stregata in quadratura, una minaccia per la vostra tranquillità, se una persona attende una vostra decisione non indugiate, o è sì o è no. Il leone, Giove congiunto a appoggiato dalla luna in sestile, annuncia un giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio a incontri che lasceranno il segno. La Vergine, fra gli annunci odierni potete trovare ciò che vi serve: amore, amicizia, svaghi. Invitate un amico e trascinatelo con voi, sarà veramente divertente. Bilancia, luna nel vostro cielo che consiglia di accettare serenamente un confronto, rigidirvi sulle vostre posizioni non sarà assolutamente d'aiuto. Lo Scorpione, la giornata trascorre in un clima di pigrizia, accettatela così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposatevi. Sagittario, addomesticate l'orgoglio e la permalosità oggi che la Luna torna al vostro fianco. Se guardate le cose con lucidità, sappiate anche gestirle in maniera abile. Capricorno, luna capricciosa in bilancia, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo, cercate un rimedio calmante. L'acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese, non riesce ad intaccare comunque il vostro buon umore che vi sentite addosso per merito del trigono alla luna. Pesci, atmosfera tranquilla, niente sforzi né fatiche, solo il minimo sindacale con la squadra giusta siete in grado di sollevare il mondo senza però stancarvi mai, ed è quello che vi auguro. Adesso la nostra compilation. Fra poco sentiremo J-Ax, i PIO, però anche no, Paolo e Chiara con Vamos a Bailar. Battito di mani ci voleva, scusate. Charles and Eddie adesso, Would I Lie to You.

0: di Radio San Marino.
1: Il palcoscenico di Piazzale Roma è pronto a contenerli tutti, sono i più grandi protagonisti della musica italiana e martedì 21 luglio saranno infatti a Riccione, in Piazzale Roma, sono i Pooh che illumineranno l'estate riccionese con una tappa di Pooh 60. La nostra storia estate, il tour che festeggia i 60 anni di una delle band più amate della musica italiana, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo e un repertorio che continua comunque ad emozionare intere generazioni. Allora segnate la data, martedì 21 luglio, ore 21, Piazzale Roma, l'appuntamento è con i Pooh, assolutamente da non perdere.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
6: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
8: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
9: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
11: Il 1977, quando arriva sugli schermi cinematografici una pellicola iconica che è La febbre del sabato sera all'interno della colonna sonora per la maggior parte scritta dai Bee Gees, ci sono i Tramps e c'è anche lei, Yvonne Elliman, If I Can Get You, che ascoltiamo in questa domenica mattina su San Marino.
12: Rivivi insieme a noi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: fantasía.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Le Ore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Dai che ci siamo, ancora una mezz'oretta, poi lasceremo lo spazio alle Samarite, poi insieme a voi ci sarà Katia De Monte fino a mezzogiorno di questa giornata di festa, lo ricordo, è domenica ed è il 19 luglio, siete con Roberto Bagazzoli. In questa ultima mezz'ora ascoltiamo anche un sacco di cose interessanti, ma non solo, avremo come sempre il piacere di chiacchierare di varia umanità accompagnando quella che è la vostra domenica mattina all'ascolto dei 102.7. Allora, fra poco sentiamo Robbie Williams con Something Beautiful, subito c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Girls, Something Beautiful, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buongiorno, buona domenica. Parliamo dell'effetto Mondiali che arriva anche all'anagrafe del Perù, dove 559 neonati sono stati registrati con il nome ispirato a Erling Haaland durante appunto questa Coppa del Mondo 2026. Ricordiamo che il Perù, e non solo il Perù, non ha partecipato, no, ai Mondiali. Però c'è sta cosa pazzesca. La notizia è stata ripresa praticamente dal Registro Nazionale di Identificazione in Stato Civile e portata a conoscenza del popolo grazie alla stampa locale. Sono 468 i bambini chiamati Haaland, mentre per esteso Erling Haaland ce ne sono 91 ragazzini in Perù, no, che saranno grati ai genitori per questa scelta, oserei dire, no, scellerata. È un po' come negli anni 80, nel periodo di Dallas, che insomma c'erano tantissime Sue Ellen, c'erano tantissime sì, Pamela, se non sbaglio, giusto? Ok, c'era qualcuno che aveva azzardato Bobby, ma anche JR. Ultimo, Quando dorme la città.

prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. E a proposito di viaggi nel mondo della musica, stavo pensando che tra pochi giorni saranno trascorsi circa 15 anni dalla scomparsa di Amy Winehouse, e proprio per ricordarla arriva questo nuovo documentario intitolato Amy Winehouse, Anibari Belle, costruito poi un po' anche attraverso le testimonianze della famiglia, quindi della madre, delle persone che le sono state vicine, ed è forse insomma proprio questa la parte più interessante, provare a ritrovarla prima che la sua vita privata diventasse diciamo più raccontata della sua musica, quindi prima delle fotografie, degli scandali, della pressione enorme che in realtà la circondava. C'era questa ragazza cresciuta ascoltando musica jazz, soul, rhythm and blues, scriveva testi autobiografici diciamo con un'ironia molto tagliente, e cantava con una voce che veramente sembrava arrivare da un'altra epoca. Tra l'altro, quando uscì Frank nel 2003 aveva appena 20 anni, poi con Back to Black trasformò quel talento in un fenomeno mondiale. Diciamo che la sua voce era ed è, perché a me piace pensarla al presente, immediatamente riconoscibile, però la vera forza stava nel modo in cui diciamo un po' abitava le parole, perché sembrava non interpretare mai una canzone, sembrava proprio che la vivesse mentre la cantava. Quindi ricordarla soltanto per la parte diciamo più dolorosa della sua storia significherebbe perdere l'elemento più importante, cioè Amy Winehouse era prima di tutto una musicista veramente straordinaria. Adesso invece noi, a proposito di musica, abbiamo una delle voci, nuove voci internazionali, Sienna Spyro. Il suo singolo si intitola Material Lover.

lo avevo detto prima, se c'è qualcuno che è ancora lì nel lettuccio con un occhio aperto, uno chiuso, che non sa se alzarsi, la musica di Radio San Marino vi dà il buongiorno, anzi sono sicura che vi alzerete anche magari di buon umore. I Mavericks con Dance the Night Away nella nostra mattinata, nella nostra domenica. E siccome questa mattina, diciamo, il nostro filo conduttore è un po' la musica, voglio veramente vorrei, non è una pretesa, vorrei conoscere la canzone che veramente riesce a battere ogni vostra resistenza. E non sto parlando necessariamente di quella preferita o quella che voi considerate la più bella, cioè la domanda è: qual è il brano che quando parte in qualche modo vi rende impossibile rimanere seduti? Cioè quello che vi fa muovere anche il piede sotto al tavolo, anche se siete di quelli che non ballano mai, che ne so, può essere una canzone disco degli anni 70, un tormentone estivo, un brano rock, oppure che ne so, qualcosa che non confessereste facilmente davanti a persone che vi conoscono, perché ci sono canzoni che non è che chiedono proprio il permesso, arrivano al ritornello e il corpo ha già preso una decisione in maniera indipendente. Magari, ecco, non vi alzate davvero, soprattutto se in quel momento siete in un posto nel quale, insomma, sarebbe veramente complicato dare spiegazioni sul balletto, però in qualche modo, ecco, avete quell'istinto a muovere le spalle, la testa tiene il tempo, i piedi vi tradiscono. Dai, 335 104 1027, scrivetemi titolo e artista, che poi magari le condividiamo insieme. Intanto noi siamo qui su Radio San Marino anche per cambiare un po' atmosfera e per viaggiare con la musica. Questa è Cabana, di Rama, sulla radio che senti.

Tra le novità musicali della settimana qui su Radio San Marino si intitola La città degli angeli e devo dire che ci sono canzoni che raccontano un luogo e poi ce ne sono altre che finiscono veramente per cambiarne l'immagine un po' nella testa di tutti. Diciamo che New York esisteva da parecchio tempo prima di New York, eppure è difficile immaginarla senza la voce di Frank Sinatra, i Taxi Gialli, quella promessa di poter ricominciare tutto da capo. I Clash addirittura hanno trasformato Londra in una città elettrica inquieta con London Calling, oppure Antonello Venditti ha raccontato Roma come una presenza viva in Roma Capoccia, oppure pensiamo a un Pino Daniele con Napulè, cioè lui lì è riuscito a mettere veramente dentro pochi minuti bellezza, contraddizioni, orgoglio, la malinconia. Poi ad esempio c'è Las Vegas che nella voce di Elvis Presley diventa veramente un posto nel quale tutto deve succedere subito, possibilmente sotto un'insegna luminosa e queste canzoni diciamo non funzionano come guide, cioè non spiegano dove andare o cosa vedere, fanno secondo me qualcosa di molto più potente, cioè creano un'atmosfera, così possiamo non essere mai stati a New York, a Napoli, a Los Angeles, ma avere già diciamo una colonna sonora pronta magari per quando ci arriveremo o comunque trasportarci in quel momento in questa bellissima dimensione. Anche questo è il bello della musica e adesso ne abbiamo tre viaggi da fare insieme. Emma con Fabri Fibra, l'ultimo singolo sentito

una domenica coloratissima qui su Radio San Marino, fuochi d'artificio, firework, Katy Perry a chiudere la nostra compilation. E perché vi dico questo? Mi attacco un po' ai fuochi d'artificio perché ho scoperto una cosa molto curiosa. Di solito quando noi guardiamo uno spettacolo pensiamo alla forma, all'altezza, al rumore, però non pensiamo quasi mai ai colori, e invece ho scoperto che proprio lì dietro c'è una formula chimica molto precisa. Ad esempio, per ottenere il rosso si utilizzano generalmente dei sali, e non ridete di stronzio, per vedere per il verde ad esempio invece il bario, e il sodio, con il sodio invece si produce il giallo, mentre diciamo alcuni composti del rame permettono di creare il blu. Ed è proprio il blu, diciamo, uno dei colori più difficili da ottenere. Quindi quando magari vediamo questo intenso fuoco blu perfetto, ecco, dietro non c'è soltanto qualcuno che ha acceso una miccia, ma c'è una persona che ha convinto una chimica piuttosto capricciosa a collaborare. Per il bianco e l'argento vengono invece utilizzati altri metalli, quindi magnesio, alluminio, titanio. Diciamo che ogni esplosione è una piccola composizione, combustibile, ossidante, sali metallici e tempi calcolati al secondo. Noi vediamo un cielo colorato, chi li progetta vede, diciamo, una tavolozza fatta anche di elementi chimici.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Blanco, Los Angeles. Ma questa è

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
9: Eccoci qui prontissimi per fare insieme la storia della musica. 1985, un duetto che poi finì a Live Aid, due grandi protagonisti, David Bowie, Mick Jagger, che riprendono questo classico Motown inciso da Martha and the Vandellas e lo trasformano appunto in un singolo veramente meraviglioso, Dancing in the Street.
10: Le canzoni

0: Dancing in the Street. Diciamo che l'idea originale di questa canzone era molto ambiziosa, cioè cantarla dal vivo durante il Live Aid dell'85, ma da due continenti differenti. Cioè David Bowie si sarebbe trovato sul palco di Wembley a Londra, Mick Jagger al JFK Stadium di Philadelphia, le due voci sarebbero state unite via satellite, poi creando questo duetto davanti al mondo intero. C'era però soltanto un problema, cioè il segnale arrivava con circa mezzo secondo di ritardo. Diciamo poco per una conversazione, disastroso per due persone che devono cantare insieme, quindi il progetto dal vivo venne abbandonato. Bowie e Jagger entrarono in uno studio londinese, registrarono la canzone e subito dopo girarono il video per ci vollero 13 ore. Risultato: uno dei videoclip veramente più spontanei, esagerati e irresistibilmente anni 80 mai realizzati. Non riuscirono a cantare da due continenti, ma crearono un video che continuiamo ancora a guardare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sull'Emilia Romagna la giornata di domenica vedrà un po' di instabilità. Avremo infatti qualche temporale anche di forte intensità che si innescherà proprio nel corso di questa giornata e sarà di breve durata, come detto, ma localmente intensa. Di conseguenza avremo anche un graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali nel corso di tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati con consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Le 11 e un minuto, ancora ben trovati qui su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte in diretta con voi, prontissima per portarvi dentro una nuova ora fatta di canzoni, di curiosità, di storie da raccontare. 335 104 1027 come sempre il nostro numero WhatsApp. Tra l'altro sono arrivati anche dei vostri messaggi che leggeremo più tardi. E allora noi sapete che facciamo? Partiamo viaggiando almeno con l'immaginazione. Karol G incontra Manu Chao in un brano che sembra avere già la valigia pronta, il finestrino abbassato e nessuna intenzione di seguire il percorso più breve, viaggiando per il mondo. Weekend.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Samuele Bersani su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. Vi avevamo promesso bella musica e così insomma la nostra mattinata sta scorrendo. Tra l'altro avevo promesso anche di leggere i vostri messaggini che sono arrivati al 335 104 1027. C'era questa domanda: qual è la canzone che appena parte vi rende impossibile rimanere seduti? Allora la prima a scrivermi è Michela da Rimini e sceglie I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston e scrive: posso essere stanca, spettinata, con ancora la spesa da sistemare. Al primo ritornello il salotto diventa una pista. Vabbè, Michela, veramente gli eventuali testimoni sono pregati di mantenere il massimo riserbo, però sei fantastica. Poi Andrea da San Marino dice September degli Earth, Wind and Fire, beh fantastica, non so nemmeno ballarla però la ballo lo stesso. E questo secondo me, Andrea, è esattamente l'attitudine giusta. La coordinazione è assolutamente sopravvalutata, no non ci interessa, l'importante è muoversi. Poi Sara dice Freed from Desire di Gala, dice che basta il na-na-na iniziale per coinvolgere anche il marito, che sostiene da sempre di non ballare. Certo Sara, non balla, sta semplicemente facendo ginnastica ritmica così in casa vicino al tavolo, dai. Comunque ragazzi, grazie per i vostri messaggi, come sempre noi passiamo da un'atmosfera all'altra e qui c'è un altro grande della musica, Ultimo con il suo brano Quando dorme la città.

bella musica qui su Radio San Marino nella nostra domenica mattina, ad accompagnarci, a rilassarci, a farci sognare, anche ad utilizzare un po' l'immaginazione. Anzi, a proposito di immaginazione, adesso mi piacerebbe farvi immaginare di entrare all'interno di una libreria e aprire un libro. Lo dico per tutti quelli che sono appassionati di lettura, ma anche per quelli che non lo sono, perché magari potrebbe essere una bella scoperta. Cioè, solitamente ancora prima di leggere il libro arriva il profumo. Addirittura quello dei libri viene spesso chiamato bibliosmia, che è una parola che viene utilizzata per descrivere proprio il piacere legato all'odore della carta. Quindi un libro nuovo può profumare di inchiostro, di colla, di carta appena lavorata, mentre se pensate ai libri, quelli più vecchi, dato che il tempo modifica lentamente i materiali, possono addirittura arrivare a ricordare la vaniglia, il legno, l'erba secca oppure le mandorle. Diciamo che ogni libro in pratica invecchia un po' anche con il naso. E poi c'è la memoria, perché basta un particolare odore per ricordarci che ne so, la biblioteca della scuola, la casa dei nonni, il primo romanzo letto tutto d'un fiato. Quello che voglio dire è che sì, gli ebook sono comodissimi, però su questo punto, ragazzi, partono veramente svantaggiati. Nessuno ha mai avvicinato un lettore digitale al naso dicendo: senti che meraviglioso profumo di aggiornamento software. Dai, vabbè, dalle pagine noi passiamo alle canzoni. Angelina Mango, Marco Mengoni,

Ed ora, prima di salutarci, abbiamo ancora nuova musica direttamente dalle nostre new play. Chris de Sarandi ci porta in quel territorio un po' delicato in cui una canzone nuova sembra veramente custodire qualcosa che poi in realtà conosciamo da tempo, no? È un brano che sicuramente guarda ai ricordi senza appesantirli, però anche un po' malinconico. Dai, il titolo, beh, Good Old Days, i bei vecchi tempi.

Good Old Days, i bei vecchi tempi. Ma io mi stavo chiedendo perché i bei vecchi tempi ci sembrano quasi sempre più belli. Diciamo che la memoria non è una registrazione perfetta, perché seleziona, sistema, qualche volta fa anche poi un piccolo montaggio. Diciamo che con il passare degli anni molti dettagli sgradevoli perdono intensità, mentre diciamo le emozioni piacevoli magari rimangono un po' più luminose. Ricordiamo una vacanza bellissima e dimentichiamo la valigia rotta, ricordiamo la festa memorabile e cancelliamo, che ne so, le 2 ore passate a cercare

il parcheggio, diciamo che è quella nostalgia che applica un po' al passato un filtro morbido, molto prima che inventassero appunto i filtri, e va bene così, perché non è che ci convinciamo che una volta tutto fosse perfetto. Anche i bei vecchi tempi avevano giornate storte, appuntamenti mancati, persone che magari non rispondevano, solo che non è che potevano controllare se avessero visualizzato. Vabbè ragazzi, detto questo, per me è arrivato il momento di salutarvi. Grazie ancora per aver trascorso queste due orette e mezza insieme. Io sono Katia De Monte, vi lascio alla bella musica di Radio San Marino e vi do appuntamento a domani.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre

0: 800 figuranti
1: per un'esperienza medievale unica dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Estate 2004.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Buon pomeriggio, sono le 13. Radio San Marino, meteo.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sull'Emilia Romagna la giornata di domenica vedrà un po' di instabilità. Avremo infatti qualche temporale anche di forte intensità che si innescherà proprio nel corso di questa giornata e sarà di breve durata, come detto, ma localmente intensa. Di conseguenza avremo anche un graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali nel corso di tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
9: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
10: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
11: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
12: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
13: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
14: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
13: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino l'ascolti anche sull'app.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, Disquerd, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
7: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
8: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
10: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
11: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summer Hits.
2: San Marino. Estate 1999.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

buon pomeriggio. Sono le 16. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino. Numero 50.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più

0: più 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Vetrina Top 50. Top 50.
11: Numero 20.

0: buona serata. Sono le 18. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
1: Marino. Numero 17.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Numero 16.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50. San Marino. Numero 14.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
8: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
9: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
10: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
11: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
10: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
12: Vetrina Top 50. Top 50.
13: Numero 9.
14: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio
1: San Marino.

Buonasera a tutti gli ascoltatori da E-Roll, un abbraccio virtuale. Come ogni domenica dalle 19 alle 20 c'è Republic, fuori format dedicato alla musica urban. Ci vengono a trovare tanti artisti. Oggi avremo il piacere di fare due chiacchiere con Reccio, che ha partecipato anche all'evento Republic nella vetrina Checkami sul tempo. Ha un sound super innovativo e sarà tra pochissimo ai nostri microfoni. Più tardi anche Arkham e Truly Design Crew dal progetto Buone Nove, il tutto condito dalle novità musicali. Partiamo da questo featuring West Cross, Fra Quintale, Scarabocchi, bellissima veramente, e direi che è tutto pronto per partire. Solo la creme su Radio San Marino con Republic.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

0: Ma invece di tutte le esperienze che hai fatto extra alla musica, qual è quella che ti ha colpito di più, che ti è piaciuto? Tu fai la radio adesso,
1: in assoluto la droga.

0: Però ti cazzo con i criminali che li invitate ai podcast. Eh?
1: Quali?
0: I criminali, bande delle Magliane e quell'altro de Modena, quello lì in bianco e nero, quello è micidiale. Dici, come hai ucciso? Boh. Quanti ne hai uccisi? Tutti. Dici, metta a tutti. No. Fedez, quello e l'altro. Tutti a invitare i criminali. Ma vai a fanculo, ma che cazzo me ne frega a me della vita marcia di un criminale continuamente, che anche voi avete invitato quello della mala del Brent.
1: Sì, manca.
0: Ma mi sta simpatico pure a me, ma sono sempre criminali, ci avete rotto i coglioni perché ci abbrutiamo come razza umana italiana. Non mi fai mai vedere un raggio di sole di uno che invece ha fatto una cosa più sana, più bella. Guarda che le vite normali, fra virgolette, invece anche molto belle, di un operaio, l'ha mai intervistato? Ma chiama un operaio per 2 ore, guarda, ti viene fuori delle perle che ti fanno bene a te, mentre invece il criminale du falle. Republic!

0: tutta gente che non vedo da cena.
1: Questo era Public, la canzone che avete appena sentito è Plutone, che possiamo dire è rimasta in testa per tantissime settimane dopo l'evento Republic. Siamo connessi con il protagonista della canzone, il nostro Recio. Bella bro!
2: Bella bro, tutto bene? Tutto che bene a tutti?
1: Che stile averti in connessione.
2: No, siamo sempre lì, bella trap chic.
1: Dai, che stile, Recio. Allora, anzitutto, da dove arrivi? Da dove ci trasmetti?
2: Io vengo dalle Marche, Fano, città di Fano. Di origine, sono di Plutone.
1: Ecco.
2: Non sei?
1: No, infatti ci teniamo a specificare che il nostro bro viene da un altro pianeta in tutti i sensi. Anzi, a Republic, Cercami sul tempo, avevi un colore, uno stile sul palco super particolare. Raccontaci un attimo com'è iniziato ad avvicinarti al rap, a questa musica. Da quanti anni la fai?
2: Io ho iniziato questo percorso dal 2019, comunque come un gioco all'inizio, e poi nel 2024 dicembre così ho deciso di comunque prendere molto più sul serio questa strada, e da lì ho cominciato a droppare il mio primo EP su Spotify, proprio il primo drop su Spotify, su tutte le piattaforme, e da lì ho detto non posso più fermarmi, non posso più.
1: Super stiloso,
2: non si può tornare indietro.
1: Non si può più, super stiloso il nostro Recio. Tra l'altro mi piace tantissimo anche come stile.
2: Grazie mille G.
1: Stai portando un apporto di freschezza alla scena, unico nel suo genere. Tra l'altro continuiamo ad ascoltare le tue canzoni, perché oltre a Plutone ce ne sono tante fuori. Invitiamo gli ascoltatori ad andare a sintonizzarsi sul tuo profilo Spotify. Ce ne ascoltiamo un'altra, Mocassini. Se la presenti un attimo, è un featuring con Burt.
2: Il Mocassini è un featuring con il mio Gigi Bartino, che anche lui è qui di zona mia, zona 9 Calcinelli, anche lui molto in gamba, ci siamo sentiti. In realtà questo pezzo è nata per Nuova Scena, che tra l'altro sono stato contattato per le audizioni per Nuova Scena 3, che è uscito adesso anche su Netflix.
1: Wow.
2: Però purtroppo non sono stato selezionato, capito? Ma va bene così. E questo pezzo è nato perché mi ispiravano dei mocassini, capito? Quindi ho cercato su internet, ho preso un paio di mocassini, li ho indossati e niente, mi sono sentito un fottuto rockstar, no? E da lì è nato tutto, è nato questo pezzo, capito? Che comunque è diventato un anthem qua in zona.
1: Allora Recio, ce lo spariamo qua sulla radio che senti, Radio San Marino, Republic, Mocassini.

0: Bentornati su Republic, questo era Mocassini, il nostro Reccio, era un featuring con Bert. Sei ancora lì, fratello?
1: Yes, sir.
0: Oh, tra l'altro, titoli fighissimi delle tue canzoni. Abbiamo ascoltato Plutone, Mocassini e sta per arrivare PGLR, che sarebbe Pretty Girl Listen Reccio, giusto?
1: Pretty Girl Listen Me, nonsense.
0: Che stiloso, ma ascolta, le tue vibe da dove arrivano, Reccio? Da chi prendi ispirazione? C'è qualche rapper o qualche artista internazionale che ti ha dato un po' una vibe?
1: Io ti dico la verità, sinceramente io ascolto molto roba 2016 e mi sono proprio bloccato in quell'era, capito? Uh-huh. E io anche come artista non ascolto molti pezzi trap, io sono più sul rock, R&B, non ho proprio una band preferita, però dipende dalla vibe, sai?
0: Bello, bello, bello. E tu anche, Reccio, non ho potuto non far caso anche al tuo stile, al tuo modo di approcciarti, e hai origini diverse da quelle italiane?
1: Io sono di origine filippina, sangue filippino, ecco, ecco. Vengo da Manila.
0: Ah, che stile da Manila. E cerchi un po' di riportare nel tuo sound anche qualche caratteristica di quei posti là?
1: Sì, sì, certo, certo.

0: punto di forza, mischiare sia la mentalità italiana con quella filippina, secondo me è infermabile.
1: È una svolta, quando si mischiano anche le vibe, le culture, viene sempre fuori qualcosa di epico. Continuiamo ad ascoltare le tue hit, perché io le chiamo hit, le tue, non canzoni. PGLR, Pretty Girl Listen Recho. E di cosa parla questa canzone? Neanche a dirlo, parla delle ragazze che si ascoltano Recho, giusto?
0: Certamente, perché comunque questa canzone è nata dopo Mocassini ho fatto i primi live, e da lì vedevo che comunque le ragazze ascoltano Recho, no? Quindi tocca dirlo, tocca farlo sapere a tutti.
1: Tocca a dirlo, dobbiamo diffondere il verbo. Ci ascoltiamo questa PGLR, Pretty Girl Listen Recho, sulla radio che senti. Republic!
2: Republic!

0: Bentornati su Radio San Marino, Republic, il fuori format della domenica. Questa era PGLR, Pretty Girl Listen Reccio, che è qua con noi, ospite di questa super puntata. E quando sei ospite, insomma, si sente questa carica del nostro Reccio, che è stato ospite a Republic. Ci racconti un po' come ti sei vissuto l'evento Republic, se ti è piaciuto? È un evento che stiamo provando a fare a San Marino da un tot di anni e, insomma, sono curioso del tuo feedback.
1: È stato un evento molto organizzata bene, è stato molto chill come roba, mi è piaciuto anche come è stato organizzato, come ci hanno presentati, anche conoscere nuovi artisti comunque di altre zone, comunque ci si è creato una bella vibe intorno, non sai?
0: Bello, bello. The Wax, lo conoscevi già?
1: The Wax, mio fratello, yeah. Sì, sì, lui ci conosciamo da più o meno un annetto. E, ci siamo beccati un paio di volte in studio, anche lui è un ragazzo molto in gamba, sta sperimentando sulle sue cose, e secondo me piano piano capiranno.
0: Bene, bene, e sono stracurioso di un vostro featuring in futuro, spero di sentire una vostra roba insieme.
1: Stiamo cucinando qualcosina.
0: Benissimo, ma a proposito di cosa stai cucinando, ci racconti un po' che cosa combinerai nei prossimi mesi prima di salutarci, che cosa sta bollendo in pentola, se hai qualche spoiler da darci?
1: Nei prossimi mesi sto per cambiare il gioco, sto per

0: cambiare totalmente di nuovo la onda che sto portando e sto cercando di arrivare a parlare a tutti, non solo magari di roba trap, ma adesso parleremo più di sentimenti, cioè anche per le ragazze, non se...
1: E noi saremo con te, noi saremo con te, Reccio. Tra l'altro invitiamo tutti gli ascoltatori a seguire sia le tue pagine Instagram, Reccio, che la tua pagina su Spotify, dove c'è tantissima musica, tra cui anche questa Y che spacca, ed è il brano con il quale ci salutiamo.
0: Y, why?
1: Esatto, c'è un po' diciamo l'incognita della scena, eh?
0: Yeah.
1: Benissimo, yeah. Benissimo. Reccio, che piacere averti avuto qua sulla radio Che Senti. Noi ci risentiremo presto quando usciranno novità. Voglio continuare a connettermi con te perché hai la vibe.
0: Grazie mille.
1: E ti auguro tante bellissime cose, ok?
0: Grazie mille, boss. Boss Hero, il nome saint.
1: My man, ci salutiamo con Y. Yeah, buona domenica.
0: Mille.
1: Buona domenica,
0: buona
1: fratello.
0: Buona domenica a tutti. Un bacio. Republic! Yo!

0: Giovese, belli pucciati. Politici da social sopra TikTok, che muovono la bocca e fanno beatbox. Alcuni dei nuovi rapper sono forti, però mixati
1: con la voce di Jerry Scott.

0: Pete, credici. Quale liriche son crazy shit, mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda seguici, basta un click. Amen.
1: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
8: Su Radio San Marino una grande novità. One more time. Torna la magia del symbol.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino. Radio San Marino.
1: Ok, ok. Yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco. Sei irritante, distratto, siamo dell'arte ritratto. Per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
2: Col cazzo
1: meriti il fizzi di mischeta. Bevo birmi di seta, sto in equilibrio sopra un fizzo.

0: Republic. Bentornati su Republic, io sono Hiro, le sono in ottima compagnia. Spesso e volentieri nelle ultime settimane sono venuti a trovarci gli artisti di Buone Nove. Infatti sono in compagnia dell'ideatore del format, Davide Pagliardini. Ciao, ciao Davide. Tutti. E abbiamo anche la nostra Eugenia Monti. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: A.K.A. Darkham, ed è una delle poche artiste insieme a Davide Pagliardini sammarinese di Buone Nove. E ti sei formata tra Urbino, Bologna, Barcellona e vivi a Berlino ancora, se non sbaglio,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, vivo a Berlino da 14 anni, quindi sì.
0: Sarà difficile in poche parole riassumere un po' il tuo percorso artistico, però insomma sei uscita da questa Repubblica, sei andata a cercare magari anche cose che ti stimolavano. Com'è stato questo tuo percorso e com'è stato poi tornare qua per un progetto di questo tipo?
1: Io sì, ho vagato tanto, nel senso che ho cercato in prima fuori quello che poteva nutrirmi un po' artisticamente, sia nel periodo in cui ho studiato e poi quando ho trovato Berlino, insomma. Berlino mi ha dato tantissimo perché ha una scena artistica incredibile e soprattutto tanti anni fa quando ci sono arrivata aveva proprio tanto spazio vuoto e quindi e lo spazio vuoto significa tante possibilità fondamentalmente. Era una città molto economicamente semplice, cosa che purtroppo con il tempo è cambiata e quindi è stato forse un pochino più facile crearmi una struttura in cui poter vivere di quello che faccio attraverso l'arte.
0: Molto stimolante deve essere Urbino.

0: come città. Tu, Davide, ci sei mai stato?
1: No, Urbino o Berlino? Perché entrambe c'entrano.
0: Così, però.
1: No, no, ma c'entrano entrambe.
2: Io intendevo. Anche Urbino è stato stimolante. Sì. Okay. Cioè, io ho fatto la scuola del libro, anche Davide.
1: Abbiamo fatto un anno insieme.
2: Sì, ci conosciamo da lì.
0: E poi è arrivato dopo Berlino.
2: Sì, molto dopo. Le superiori a Urbino, però mi hanno dato tantissimo. Io di quella scuola ho un ricordo.
1: Siamo in due.
2: Meraviglioso.
0: E Berlino, io dico che anche tra situazioni musicali, artistiche, la vedo molto in pompa come città riguardante quest'ambito, quindi immagino ti abbia un po' svoltato.
2: Sì, tantissimo, molto molto.
0: Hai portato un pezzo qua per Buone Nove, quindi 9 artisti per 9 castelli, la riqualificazione urbana tramite street art. E di che cosa parla il tuo stile, il tuo pezzo e come lo presenteresti?
2: Ok, ora ve lo racconto un po'. Intanto, prima mi sono dimenticata di dirti che è stato veramente bello per me ritornare a fare qualcosa a San Marino. Ah. Ho girato tanto, poi mi sono distratta in giro, però non ero mai tornata a San Marino a portare niente di artistico, quindi questa è stato molto emozionante comunque.
0: Bello, bello uscire per fare un bagaglio di esperienze, di background, e bello anche tornare, no, sui propri passi ogni tanto, specialmente nel posto dove siamo nati, cresciuti, e fare questa cosa.
2: Le radici sono comunque qua. Il pezzo che ho portato si chiama Titane e sono partita dalla leggenda della creazione del Monte Titano, cioè della storia dei Titani e della roccia scagliata, no? Che ha dato il nome al monte, però mi sono divertita a rimmaginarle, queste gigantesse al femminile, fondamentalmente perché nonostante ci siano state tantissime donne importanti nella storia dell'arte, nella musica, poi agli atti molto spesso le loro esperienze, le loro storie vengono un po' dimenticate o vengono rappresentate molto meno, e quindi ho voluto giocare un po' con questa trasposizione al femminile. Queste gigantesse portano in mano poi tre pennacchi, tre piume, e quindi come per il simbolo, insomma, dei valori di San Marino, quello che rappresenta.
0: Le penne, che una volta erano considerate anche, no, le vette dei monti, e tra l'altro questa leggenda è assurda perché ogni tanto capita anche di parlare del monte che ha una conformazione diversa dal territorio circostante, e alcune leggende dicono veramente che, insomma, arrivi dalle Alpi, si sia staccato, quindi è bello rivisitare anche il passato preistorico della Repubblica. Già lo stanno facendo a Buone Nove anche alcuni dei tuoi colleghi come Enco, Pixa, che hanno fatto un bellissimo pezzo in città. Invece il tuo dove lo troviamo all'interno della Repubblica?
2: È ad Acquaviva, aiutami con la via, Davide.
1: La via non me la ricordo assolutamente così a memoria, ma è facilissimo vederlo, prima di tutto perché è su una via molto principale, diciamo, e poi è sul muro esterno del tiro a segno, quindi nel momento in cui si arriva ad Acquaviva si supera l'ex latteria, dove ricordiamo c'è il pezzo dell'anno scorso di Luca Barcellona, si prosegue con la strada e per forza di cose il pezzo di Darkham non può non essere visto.
0: Ne approfittiamo per ricordare il sito buone9.com, dove c'è proprio una mappa ben fatta, e i visitatori della Repubblica o chi anche è all'ascolto di Republic e si vuol fare un giro per San Marino può trovare esattamente il posto. E Darkham, ne approfitto anche per chiederti che cosa bolle in pentola, che cosa fai in questi anni, adesso magari senza avere una direzione super precisa, ma che cosa farai nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
2: In questi anni mi sono dedicata molto al fumetto, alla graphic novel. Qualche anno fa è uscita una graphic novel che si chiama Dietro agli occhi, che è scritta e disegnata da me. Ho lavorato facendo le illustrazioni per diversi libri, per Bompiani, e in questo momento sto lavorando alle illustrazioni di un progetto che ancora non posso raccontare.
0: Bene, bene, comunque.
2: Però dovrebbe uscire l'anno prossimo, insomma.
0: Comunque c'è tanta carne al fuoco e avvisiamo anche gli ascoltatori di andare a vedere le opere, perché spiegarle radiofonicamente è sempre molto complicato. Soprattutto andate anche a cercare il profilo di Darkham sui social, la nostra Eugenia Monti, e Instagram potrebbe essere un buon portfolio per farsi
2: un'idea.
0: Sì,
2: assolutamente.
0: Ecco, vedi? Instagram, Darkham Asylum, se non sbaglio.
2: Arcadia. Quasi, è rimasto quello vecchio.
0: Bene, bene. Allora, ringrazio la nostra Eugenia Monti per essere passata qua.
2: Grazie a voi.
0: Ci risentiamo presto, noi continuiamo a seguire Buone Nove, Davide, perché sappiamo che, insomma, sta andando avanti il progetto. Ci sono state anche un paio di settimane in cui sono venuti artisti che abbiamo fatto fatica a beccare, ma, insomma, Luogo Comune e altri che hanno dato il loro contributo.
1: Ci siamo saltati, purtroppo, Tellas e Luogo Comune, che hanno dipinto la settimana scorsa, ma hanno lasciato un segno comunque, diciamo.
0: Ecco, hai detto la frase,
2: segno?
0: La frase giusta. Potete andarlo a cercare, questo segno, sulla mappa di Buone Nove. Ringraziamo Davide, come sempre, per la sua partecipazione.
1: Grazie, Irol.
0: E la nostra Darkham, che è Eugenia Monti, andatela a supportare.
2: Grazie.
0: Il nostro gioiellino qua di San Marino. Oh, tra l'altro, essendo una trasmissione, no, con molta musica all'interno, ne approfitto per chiederti: c'è un brano che magari ti ha ispirato anche, che ti piacerebbe passare in radio?
2: Guarda, in queste giornate davanti al muro, sono state giornate lunghe di tante ore, e ho ascoltato tantissimo funk, e per cui ti chiederei Chameleon di Herbie Hancock.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Che gusti la nostra.
2: Mi ha accompagnato almeno 4-5 volte durante questa settimana.
0: Che stilosa. Allora ci facciamo accompagnare tutti da Herbie Hancock, che vi ringrazio ancora per essere stati qua.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Bentornati su Rap Public, il fuoriforma della radio che senti. Siamo connessi con gli artisti di Buone Nove, passata la nostra Eugenia Monti, Darkam, e ora abbiamo anche un altro collettivo rappresentato dal nostro Matteo qua su Radio San Marino, i Truly Design Crew. Ciao Matteo.
1: Ciao a tutti.
0: È un piacere averti qua, c'è sempre anche il nostro Davide Pagliardini, bello connesso.
2: Ciao a tutti.
0: E allora, Truly Design Crew, collettivo artistico nato a Torino nel 2003, e tante cose che vi riguardano, noto, si trovano anche online. C'è una cosa che mi ha colpito, questo termine, anamorphic art. Ci puoi spiegare un po' questa disciplina all'interno del disegno?
1: Beh, si tratta di tecnica antichissima, sostanzialmente disegno prospettico, illusorio, banalmente disegni che vedi da un solo punto di vista e si scompongono appena ti sposti da questo punto di vista. È stata una parte della produzione di cui ci occupiamo ancora, che ha influenzato un pochettino anche l'output estetico proprio. Come dicevi, il collettivo nasce formalmente nel 2003. In realtà i membri fondatori iniziano a dipingere assieme nel 96, che è quando io nascevo, tra l'altro, quindi loro stavano facendo i treni. E da lì si è poi evoluto, perché guardavano molto già al muralismo in tempi non sospetti, a cose sempre più strane. In realtà, leggenda vuole che il primo input sull'anamorfosi sia stato, infatti, per dirti riferimenti antichi, alla National Gallery di Londra. Erano andati a farsi un giro, avevano visto questo dipinto che si chiama Gli Ambasciatori di Hans Holbein, che ha, non so se l'avete mai visto.
2: No, non ho presente.
1: È incredibile, perché è un dipinto ad olio gigantesco, okay. E ha questa forma, visto frontalmente, una massa informe tra queste figure, poi chiaramente è ricco di simbolismi.
2: Okay.
1: Se lo guardi di lato, tu ti sposti, lo vedi praticamente rasente, è un memento mori e vedi un testo in prospettiva.
0: Mi è capitato di vedere magari online anche qualche figata di questo tipo. E tra l'altro, Truly Design Crew, noi abbiamo il nostro Matteo, ma ci sono altri componenti che ci teniamo a salutare.
2: Assolutamente. Quelli che sono stati qui da noi in primis, naturalmente.
1: È stato con noi Mattia, che è Head of Production, dove si occupa sempre di tutti i muri dipinti fisici, perché chiaramente siamo sempre tutti sparsi, quindi l'organico varia molto a seconda dei progetti. Gli altri erano a Bari per Strada Chiusa, un altro bel evento settimana scorsa. E poi Edoardo, che è una delle braccia rubate all'agricoltura che ci portiamo dietro, e in realtà anche lui writer, altro artista. Il nucleo stretto è fatto di 7 persone adesso, siamo allargati. Ci sono ancora 2 membri fondatori, Rams 182 e Ninja One, che si occupano un po' della macro gestione, direzione creativa da un lato e gestione proprio di lavoro, dei progetti, pubbliche relazioni, perché non tutti siamo in grado di rapportarci col pubblico. E poi abbiamo ancora Gabriele, il mio collega art director, anche lui, con cui ci occupiamo insieme a Rams delle box dei pezzi, e Elisa e Giulia, che sono invece l'anima gentile che ci mantiene in vita, insomma.
0: Non capita spesso di trovare dei collettivi in un ambito di questo tipo, o almeno per quanto riguarda Buone Nove, spesso e volentieri ci è capitato di rapportarci a artisti,
2: sono i primi,
0: singoli.
2: Sì, sì, ecco. Sono i primi.
0: E la cosa del collettivo, dal punto di vista della direzione artistica, come si vive? Cioè, nel senso, riuscite a trovare un qualcosa che colleghi tutti?
1: E ci si prova, ci sono dei valori aggiunti proprio nella differenza, innanzitutto anche di formazione, banalmente. Già solo tra i fondatori c'era Renzo, un pittore classico, in realtà un bravissimo ritrattista, lavorava acrilico d'olio, Ninja faceva calligrafia prevalentemente. La mia formazione è molto più di graphic design e di illustrazione, io sono quello con meno street cred di tutti. In realtà facevo prevalentemente posterate in giro, che è quello per cui graffitare picchierebbero.
2: No, io ti apprezzo lo stesso.
1: Ti voglio bene.
0: Bella questa cosa, molto molto interessante. E tornando al pezzo che avete fatto, anzitutto mi avete detto che Davide ha deciso di mettervi in una situazione soleggiata a dipingere.
2: Quello però non è proprio tutta colpa mia, no, diciamo, nel senso,
0: è anche il solstizio, certa... è colpa anche de...
2: E poi stiamo parlando del castello più sperduto, quindi insomma era difficile anche trovare dei muri.
0: È vero, castello di Chiesa Nuova. Che cosa avete rappresentato, Trolling Design Crew?
1: Abbiamo cercato, come ci piace sempre, di giocare un pochettino con l'architettura. In questo caso è una cabina elettrica, giusto?
2: Sì.
1: Quindi è un parallelepipedo, vuol dire poco con cui giocare, ma in realtà abbiamo cercato di sfruttare le proporzioni delle pareti e di fatto due francobolli abbiamo fatto.
0: Bello, molto bello, anche perché San Marino, avendo anche un reparto filatelico, questa tipologia di cose le apprezza tanto. E buone nove, nove artisti per nove castelli, questo evento qua di San Marino, e come lo vedi venendo da fuori, no? Una, diciamo, manifestazione legata all'arte urbana, e, ti piace? C'è qualche, insomma, feedback che vuoi dare?
1: Feedback non mi permetterei mai.
2: No, come, ci devi criticare, no? Subito, anzi. Così miglioriamo.
1: Ma, no, me la potrei prendere solo con la toponomassi, non so, cioè la viabilità di San Marino è l'unica cosa che mi ha urtato. Per il resto,
2: questo viene da una grande città, diciamo.
1: No, in realtà no, stavo proprio arrivando lì. Io in realtà vengo dalla remota provincia cuneese, poi sono stato trapiantato a Torino, e venendo dalla provincia mi viene da dire che è una figata, perché è proprio bello il fatto di portare degli amici parlano di portare del progresso.
0: È vero.
1: Però anche un pochettino, no, di immagino anche di stimoli, per appunto dici, sei vivi in luoghi così con una mentalità già molto stabilita, se immagini un giovane, un ragazzino che vuole skateare, che vuole approcciarsi ai graffiti, all'arte, poi in generale a tutto quello che ne consegue, perché è sempre tutto come
2: collegato.
1: Uno zeitgeist, tutto collegato, culturale. È figo poter dare, fornire altri stimoli e spunti. Da dove vengo io, ad esempio, non è avvenuto. Io stesso dico che sono quello con meno street cred di tutti, perché da dove venivo io era impensabile, dovevi proprio fare uno sforzo immane per approcciarti a quelle cose, e percepivi anche molto di più il rischio di essere arrestato.
2: Sono contentissimo che dici questa cosa, perché è esattamente uno degli obiettivi principali del festival, e forse il mio personale obiettivo principale, diciamo, organizzando questa cosa.
0: Quindi un feedback positivo anche da parte dei Trolley Design Crew.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, speriamo di ritrovarvi presto dalle nostre parti. Essendo un programma bello musicale questo Republic, ci terrei a chiederti, Matteo, se c'è un brano, qualcosa che magari ti ascolti legato all'ambito hip hop che ti piacerebbe trasmettere.
1: Ultimamente io personalmente, perché poi lavoriamo ognuno tendenzialmente a un certo punto con le proprie cuffie, perché sennò poi ti odi a vicenda, poi c'è sempre il metallaro estremo. Ultimamente, mentre lavoro, sto ascoltando l'ultimo disco di Vince Staples, Cry Baby, quindi un pezzo ti direi Cotton.
0: Bene, ce lo spariamo, ragazzi. Io ringrazio di cuore Matteo dalla Trolley Design Crew per essere passato qua.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: E my man Davide Pagliardini, avanti tutta con buone nove. Ci
2: risentiamo. Grazie, Errol, come sempre.
0: La prossima settimana con altri artisti. Grazie a te, grazie a voi, raga. Avanti tutta.
1: Yo.
0: Cotton, Vince Staples. Rap.

0: Republic. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol. Su Radio San Marino.
1: Buona serata. Sono le 20. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles. Ma questa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-